0: No.
1: Ma che cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato, andava, ma lo... ti hai messo la pallina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scico, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è la mia parte, giri con questo microfono, sti pazzi, mi sta via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, va a faticare, ma ti incide, va a faticare, mannaggia,